la gira, ogni cor piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'ascolto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni cor piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'ascolto tornerà. Già s'avanza, si ritira. All'assalto tornerà, serra serra con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sporta fermo sta. Viva il ballo tondo tondo, sono un re, sono un pascià, è il più bel piacere del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si esalterà, prin